Andiamo avanti con la processione, torniamo qua col programma Gringo la Domenica, portando avanti le radici dei nostri antenati. Un strucconasso a tutti quanti, chi è casa, quelli che devono mangiare, quelli che capello che mangiare, un strucon di questo pallador, Gringo la Domenica, pin pian con la cacciassa e sigri. Ho fatto la via sacca buon'ora, beh, che stamattina 400 bodeghe su bando San Cristobal alla vista. L'arte 51, l'arte... remix là del bardo la Ri e tutti quanti e là c'è la festa del Bella Vista, festa della padroia Nossa Signora Apparecida, che è in cui là c'è Bella Vista qua c'è il Bairro Santa Maria, quando stiamo passiamo là dopo del programma Gringo la Domenica la potremo dare a Baronessa Limera e di man che è una grande un'altra festa là do del Bairro Colato del Giardino del Lago, che è la festa del Colato, che è Nossa Signora Apparecida che fa il dì della festa. E anche la Campina do Gregorio, là se catemo tutti quanti domani, anche per feriato, allora te la mandano. Un strucon a tutti quanti là, legate la Conda FM, il programma Gringo la Domenica, portando avanti le radici dei nostri antenati. Tornare in Drio, acho che è un 100 giorni, né, Nicola? Ma praticamente un 100 giorni, cioè, senza fare il programma, delle volte fa falta già, fa falta beh che programma la cara di Dio. Stroconasso a tutti quanti, che è casa, vai. Andiamo avanti. Siamo qua che abbiamo trasformato elettrico tutto il tuo cuore per la tua costruzione, le trasforma e massacrare due elogi per me a tendere su freghese 33, 22, 57. Patrimoniale, sicurezza, ritorno anche privato, miglior. 33, 21, 22, 22. Gringo, firmare automobili, compra e vende finanzia 33, 23, 4, 8, 8, 4, la Porto Alegre, centro di Chapecó. Visual, cinta, per pintare la tua casa, tu prendi tutto che tu cuore, 33, 23, 00, 44. Lucisa, alimenti e assoggio frigorifico per la tua festa, per il tuo casamento, fer, carne di prima qualità per il tuo supermercato, 33, 29, 21, 50. Staff Cortore Sicuro, fa sul sicuro tuo auto, tu che mi manda fare qualche negozio, Staff Cortore Sicuro. 33 23 0 800. Gravarte, gravação, fundação, presente 33 24 62 14. Cabão imóvel, vai comprar terreno, casa, apartamento, vai ter falado qualquer negócio da rua Minas Gerais com a Benjamin Constante, centro de Chapecó. Cabão imóveis 33 40 10 10. Cetric, sempre cuidando do meio ambiente. Panificadora Vicky Pão, meio cuca, meio pan, bairro, bairro Chapecó e outro bairro São Cristóvão, 33, 22, 27, 46, para reservar para tua festa, para casamento. Lá até a panificadora. O CEF Faculdade, nosso amigo Leandro Sorgato, parabenizado, que é eleito deputado estadual, nosso amigo. Vamos lá, Leandro, um abraço. Salute. Acesso ao retífico da terra da BR 282, retífico para caminhão, automóvel, máquina pesada, 33, 31, 50, 04, Coelho e a sua equipe. Enterprise Segurança Eletrônica e Monitoramento, útil cor de monitoramento para tua casa, para tu prédio, 33, 28, 57, 69. Mecânica e Vetrônica, mecânica para caminhão, automóvel, la ouro de prima qualidade para tu caminhão, para tua frota, 33, 28, 57, 69. Mecânica e Vetrônica, 33, 23, 94, 37 del Trevo da BR 282. Catarinense Limpa Fossa. Tem problema de fossa, precisa resolver, precisa limpar. Catarinense Limpa Fossa. 999-97-4230. Mecânica do Beto. Alongamento de chassi, jateamento, tudo que decorre mecânica em geral. Fábrica de caçamba e reforma de caçambas de caminhão. 33. Lá com a fábrica, o Beto, com a sua equipe, 33-24-15-03. Carrocerias Montovani, carroceria, reforma, nova, até Trevo da BR 282, lá com a Carrocerias Montovani, 9-8863-1689. Demo avanti com a processão lá, molemo fora lá 1:16. N'altre due marchette lá, demo ver aqui qua que na Toledo, lá de Ascoltami, Ivânia, Ulides. Orides Martins, ô seu Orides Martins, nosso zebra lá do bairro São Cristóvão, Stroconasso, lá de Vardame, com os dois ótimos de escutar, com os dois reis. Demo avanti, uma italiana e uma polonesa. Gin dobre, dobre vecchi polonesi.